wato zikiri ne bayyanan ne lu yin zira don annabi shi gargadi ga man kana hayyan wanda duk Allah ya nufa da hankali don mai hankali shi an mai rai wanda ba da hankali matacce ne ma yi khadadu wanda yake na gane abin da ake masa magana da shi su ne masu imani wai hiqul haqu wai hiqul qawlu wai hiqul qawlu magana ta da wajaba da yin azaba alal kafirin bisa kafirai domin su kuma yanka musu gargadi sun kaki azaba ta wajaba kan su wahum kalmayitin kaman matattu ne la yuhadabu nabi ba za a yi musu magana da qur'ani ko an yi ba su ganewa matattu ne Allah ya tsare mu to ci gaba

0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magista daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magista, sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman.

0: Kristo ni ibere ishimwe shiraye cyane.
1: Wato a cikin lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abokin gewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fatattar shinkafa na musamman tare da magi.
2: An sarrafa magi sa daga fatattun wake soya, albasa, kayan yaji, almashi tare da kamfani.
1: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sansu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin almashi tare da kanumfari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: Mental 2629.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garin ku.
1: Ko

0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk za su amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi ta sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman.

0: Zental 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku, a gare ku,
1: kuma domin ku.